sembra laggiù, di voglia. Un passato di volta, non sembra laggiù.